con fome, viene dell'once, te imponga, letto, sorasco, guaranà, raditi. Sono come muchas mandioca, mandioca di mais ingorda. Sinto un duro, quebra os dente, pode ingrossar as pernas, viu?